0: credente del cuore nostro amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, odio al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi.

0: sapete voi che ogni or costanti vi siano le vostre amanti, chi vi fe sicurtà che invariabili sono i lor cori.
1: Lunga esperienza, nobile educazione.

0: lasciatemi un po' ridere.
1: Aspetto, finite di ridere, pian piano.
0: E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altre sono,
1: non si può dare.
0: Giochiamo,
1: giochiamo,
0: 100 zecchini.
1: E mille se volete,
0: parola,
1: parolissima,
0: e un cenno, un moto, un gesto, giurate di non fargli tutto questo alle vostre

il diavolo vuol dir che i nostri sposi ritardano a venire. Socialiste, eccoli!

0: ma poco men che morti.
1: Feriti?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppure.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo, ordine regio li chiama.
1: Quindi, che sento, e partirò.
0: Sul fatto.
1: E non mi muore di impedirlo.
0: Non v'è.
1: Io sono addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio.

da più tempo amici, andar conviene ove il destino, anzi il dover vi invita. Io ben vi affido. Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerla conviene, quei pochi amici che su regno più lieti.

stronzo, un cattivo comico, non va bene. È concertato loco, i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo, or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smarrie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cangiarsi d'umore. Oh, poverini, per femmina giocare 100 zecchine.

0: dovrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto, attento, un zecchinetto per una cameriera è un gran scongiuro. Ma per essere sicuro si potria metterla a parte del segreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. De Spinetta!
1: E notte!
0: Oh! Ah. De Spina mia!

0: da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vogliono provare. Già mi capisci? C'è una mancia per te di 20 scudi se li fa riuscire.
1: Non mi dispiace questa proposizione.

0: strepito, che scompiglio è mai questo? Siete pazze, care le mie ragazze, volete sollevare il vicinato, ma sapete che è nato?
1: Oh ciel, il roso, uomini in casa nostra!
0: Che male c'è?
1: Che male? In questo giorno?

0: amico d'Alfonso.
1: Amico caro, bella improvvisata.
2: Mi conoscete voi?
1: Se li conosco, questi sono i più dolci amici che io m'abbia

0: aspettate, per carità, ragazze, non mi fate più far trista figura.
1: E prete di vestire?
0: Nulla, ma mi pare che un pochino di dolce

0: Vengo a sapere un poco la cagion di quel riso.
1: E tu spettaccio, non mi pare che abbiam giusta ragione.
0: Io, mio caro padrone,
2: quanto pagare volete a monte e la scommessa?
1: Pagate la metà.
2: Pagate solo 24 centini.
0: Ode innocentini, venite qui, vi voglio porre il ditino in bocca.
1: Non avete ancora il coraggio di fiatare?
0: Avanti sera ci parleremo.
2: Quando volete.
0: Intanto silenzio e ubbidienza fino a

0: Guardate che pazzia! Se ne fiano due, nessuno va via!
1: Brava! Questa è prudenza!
2: Bisogna impuntigliarla!

0: età, anziché no.
1: Chi ne so se erano scelti?
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei viali come sono leggiadri, volete passeggiare?
0: Son pronto, cara, ad ogni vostro accenno.
1: Troppa grazia!
3: Eccocela, gran crisi!

0: come vi piace. Ahimè.
1: Che cosa dici?
0: Io mi sento si male, anima mia, che mi par di morire.
1: Ma cosa mi ha detto?

0: drago, voi burlate in cambio mi moro.
1: Sono spariti, vediamo su.
2: Io non vado.
0: Io mi moro, crudele.

0: Bella,
1: bella da prima ride senza mi urla.
0: E poi
1: finge d'impietosirsi.
0: Un cospettaccio.
1: In scoppia.

0: Andate vanno per voi misero sono.
1: Via, se sarete buono vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di ligi a Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo, un picciol calcolo, un vano per lodarmi se facciamo tra noi. Tu vedi, amico, che un poco di più merito.
1: E anch'io lo dico.
2: Ti darete 50 zecchi netti.
1: Volentieri. Pria però di pagare, o che facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
1: Abbiate pazienza, infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di far quel ch'io dirò.

cosa veduto, cosa ho sentito mai? Carità, silenzio, che la parla, di grazie la pelle.

0: cola, assassina, furfante, alla cagna.
1: Lasciamolo sfogare.
2: Ebbene.
0: Dov'è?
2: Chi? La tua fior di lì.
0: La mia fiore

0: bocca di fiume.
1: Cessa! Cessa di tormentarmi! Per una via piuttosto studiam di castigarle sonoramente.
0: Io so qual è. Sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
2: La più puta indultà.
1: La porta dell'inferno.
0: Dunque restate celibi in eterno.
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
0: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faranno se ciò per queste? In fondo voi le amate queste vostre carnacchie spennacchiate.
1: Ah, purtroppo,
0: purtroppo. Ebbene, pigliatele come le sono. Natura non poteva far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinare le cose, studieremo.